1003 Fanfra queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Andra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

a passion predominante e la gioventù principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.